Negrez, la souliardo, rucce lu col del rei, lu biel che repapio de tut se subent.